0: buurvrouw.
1: Radio NL.
2: Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.